0: How do you say?
1: Come si dice?
2: Come voulez-vous dire?
3: Come si dice?
4: Come si dice? Era in italiano. Dici sabbia.